Quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando? Da quando